0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Torino 104.7.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord inizialmente cielo molto nuvoloso coperto su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia e Trentino Alto Adige, con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco. Nel corso della tarda mattinata è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite che persisteranno fino a sera. Sul resto del nord il cielo si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso con prevalenza di spazi sereni. Al centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni centrali con nubi più compatte lungo il versante adriatico, dove si registreranno piogge sparse, locali rovesci, a tratti anche temporaleschi. I fenomeni risulteranno più intensi su Marche, Abruzzo e Basso Lazio, mentre su Toscana e Umbria si avranno ampie schiarite. Dal pomeriggio sera è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni fino al loro esaurimento, con un miglioramento diffuso delle condizioni meteo. Sulla Sardegna cielo velato con locali addensamenti sul nord-ovest e lungo le aree costiere, dove non si escludono brevi rovesci anche temporaleschi. Al sud e sulla Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che nel corso della mattinata si estenderanno a gran parte del sud peninsulare. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata. Sulla Sicilia condizioni generalmente di bel tempo con cielo poco nuvoloso e ampio soleggiamento. Nelle ore centrali possibili addensamenti sui rilievi settentrionali con rovesci e isolati temporali. Temperature minime in calo sul nord-est e lungo le aree appenniniche, in lieve aumento sui settori costieri tirrenici di Lazio e Toscana e sulle due isole maggiori senza variazioni di rilievo altrove. Le temperature massime sono previste in forte diminuzione su tutto il paese con cali più marcati lungo le regioni adriatiche. Venti generalmente da deboli a moderati dai quadranti orientali con rinforzi da nord-est sull'alto Adriatico in estensione nel corso della giornata anche alla Sardegna settentrionale, al basso Adriatico e all'Appennino centro-meridionale fino a raggiungere in serata anche i settori peninsulari. Mari da mossi a molto mossi, l'Adriatico, il Mar Ligure, il mare di Sardegna settentrionale, da poco mossi a mossi gli altri bacini con moto ondoso in aumento fino a mosso sullo Ionio in serata. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.

0: Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussay in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio. Nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti. Nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo. Nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella. Nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Antenna 1. La radio

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Ciao Fulvio.
2: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
1: Ti porto fuori.
2: Ma fuori dove?
1: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
2: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
1: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
2: E dove?
1: Qui, su Antenna 1.
2: Domenica fuori.
1: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
2: Vi aspetto.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord inizialmente cielo molto nuvoloso coperto su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia e Trentino Alto Adige, con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco. Nel corso della tarda mattinata è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite che persisteranno fino a sera. Sul resto del nord il cielo si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso con prevalenza di spazi sereni. Al centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni centrali con nubi più compatte lungo il versante adriatico, dove si registreranno piogge sparse, locali rovesci, a tratti anche temporaleschi. I fenomeni risulteranno più intensi su Marche, Abruzzo e Basso Lazio, mentre su Toscana e Umbria si avranno ampie schiarite. Dal pomeriggio sera è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni fino al loro esaurimento, con un miglioramento diffuso delle condizioni meteo. Sulla Sardegna cielo velato con locali addensamenti sul nord-ovest e lungo le aree costiere, dove non si esclude brevi rovesci anche temporaleschi. Al sud e sulla Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che nel corso della mattinata si estenderanno a gran parte del sud peninsulare. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata. Sulla Sicilia condizioni generalmente di bel tempo con cielo poco nuvoloso e ampio soleggiamento. Nelle ore centrali possibili addensamenti sui rilievi settentrionali con rovesci e isolati temporali. Temperature minime in calo sul nord-est e lungo le aree appenniniche, in lieve aumento sui settori costieri tirrenici di Lazio e Toscana e sulle due isole maggiori senza variazioni di rilievo altrove. Le temperature massime sono previste in forte diminuzione su tutto il paese con

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
8: Auto Francia.
7: Da 50 anni accanto a voi.
9: Giornale Radio.
10: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile, invita ad una risposta ferma.
11: Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme.
10: Omicidio nell'eccesso. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiedere i motivi del gesto.
11: Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1 maggio un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio delle di soccorso, 2 episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
10: Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta.
11: Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il quarto titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev.
10: E ancora calcio. Verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella serie cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1.
12: La radio.
13: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle. C'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori. C'era la voglia di stare ancora insieme, forse

0: Sabato 2 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava la Bottega del Caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Ciao Fulvio!
6: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
5: Ti porto fuori!
6: Ma fuori dove?
5: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
6: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
5: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
6: E dove?
5: Qui, su Antenna 1.
6: Domenica fuori!
5: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
6: Vi aspettiamo!

più compatte lungo il versante adriatico, dove si registreranno piogge sparse, locali rovesci, a tratti anche temporaleschi. I fenomeni risulteranno più intensi su Marche, Abruzzo e Basso Lazio, mentre su Toscana e Umbria si avranno ampie schiarite. Dal pomeriggio sera è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni fino al loro esaurimento, con un miglioramento diffuso delle condizioni meteo. Sulla Sardegna cielo velato con locali addensamenti sul nord-ovest e lungo le aree costiere, dove non si escludono brevi rovesci anche temporaleschi. Al sud e sulla Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che nel corso della mattinata si estenderanno a gran parte del sud peninsulare. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata. Sulla Sicilia condizioni generalmente di bel tempo con cielo poco nuvoloso e ampio soleggiamento. Nelle ore centrali possibili addensamenti sui rilievi settentrionali con rovesci e isolati temporali. Temperature minime in calo sul nord-est e lungo le aree appenniniche, in lieve aumento sui settori costieri tirreni di Lazio e Toscana e sulle due isole maggiori senza variazioni di rilievo altrove. Le temperature massime sono previste in forte diminuzione su tutto il paese con cali più marcati lungo le regioni adriatiche. Venti generalmente da deboli a moderati dai quadranti orientali con rinforzi da nord-est sull'alto Adriatico, in estensione nel corso della giornata anche alla Sardegna settentrionale, al basso Adriatico e all'Appennino centro-meridionale, fino a raggiungere in serata anche i settori ionici peninsulari. Mari da mossi a molto mossi, l'Adriatico, il Mar Ligure, il mare di Sardegna settentrionale, da poco mossi a mossi gli altri bacini con moto ondoso in aumento fino a mosso sullo Ionio in serata. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
2: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
8: Giornale Radio.
9: Sabato 2 maggio, una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri dazi al 25% su auto e camion provenienti dall'Unione Europea, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi commerciali. La misura entrerà in vigore già dalla prossima settimana e non riguarderà i veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Dura la reazione europea, che parla di decisione inaccettabile e invita ad una risposta ferma. Veniamo alla cronaca. In Italia ancora una bravata pericolosa sui binari. Nel Vicentino un gruppo di ragazzi si è scattato un selfie mentre un treno era in arrivo lungo la tratta Milano-Venezia. Il gesto ha costretto alla sospensione della circolazione ferroviaria per quasi un'ora, causando ritardi e disagi. Un episodio che riaccende l'attenzione sui rischi legati alle sfide social sempre più estreme. Omicidio nelle Cese. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tricase con l'accusa di aver ucciso il fratello al culmine di una lite. Dopo il delitto ha contattato la famiglia in Bangladesh mostrando la scena in videochiamata. La vittima sarebbe stata colpita con 3 coltellate, una delle quali mortale. I carabinieri indagano per chiarire i motivi del gesto. Tragedia sul lavoro. Nel giorno del 1° maggio, un uomo è morto travolto da una ruspa in Alto Adige, mentre un 55enne ha perso la vita nel Cosentino schiacciato dal trattore che guidava. In quest'ultimo caso le condizioni meteo hanno impedito l'atterraggio dell'elisoccorso, 2 episodi che riportano al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Momenti di paura a Capri per un incendio scoppiato in un deposito nel centro storico. Le fiamme hanno coinvolto materiali della boutique della zona, ma l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra residenti e turisti presenti nella piazzetta. Veniamo alla pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con una prestazione dominante. Per l'azzurro è l'ennesimo traguardo storico, con la possibilità di conquistare il 4° titolo stagionale. In finale sfiderà il tedesco Zverev. E ancora calcio, verdetti importanti tra Serie A e Serie B. Il Pisa retrocede dopo la sconfitta contro Lecce, mentre anche il Verona scivola matematicamente nella Serie Cadetta. Festa invece a Venezia per la promozione in Serie A, la terza negli ultimi 5 anni. I tifosi celebrano il ritorno nella massima serie con entusiasmo in tutta la città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Jazz Train.
11: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Che occasione all'Auto Francia!
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
5: Ciao Fulvio!
6: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
5: Ti porto fuori!
6: Ma fuori dove?
5: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
6: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
5: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
6: E dove?
5: Qui, su Antenna 1.
6: Domenica fuori!
5: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
6: Vi aspettiamo!

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico è al momento scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo della statale 20 del Colle di Tenda. Oggi sabato 2 maggio il tunnel di Tenda è percorribile a senso unico alternato in fascia 6-21. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord inizialmente cielo molto nuvoloso coperto su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia e Trentino Alto Adige, con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco. Nel corso della tarda mattinata è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite che persisteranno fino a sera. Sul resto del nord il cielo si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso con prevalenza di spazi sereni. Al centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni centrali con nubi più compatte lungo il versante adriatico, dove si registreranno piogge sparse, locali rovesci, a tratti anche temporaleschi. I fenomeni risulteranno più intensi su Marche, Abruzzo e Basso Lazio, mentre su Toscana e Umbria si avranno ampie schiarite. Dal pomeriggio sera è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni fino al loro esaurimento, con un miglioramento diffuso delle condizioni meteo. Sulla Sardegna c'è

Temperature minime in calo sul nord-est e lungo le aree appenniniche, in lieve aumento sui settori costieri tirrenici di Lazio e Toscana e sulle due isole maggiori senza variazioni di rilievo altrove. Le temperature massime sono previste in forte diminuzione su tutto il paese, con cali più marcati lungo le regioni adriatiche. Venti generalmente da deboli a moderati dai quadranti orientali, con rinforzi da nord-est sull'alto Adriatico, in estensione nel corso della giornata anche alla Sardegna settentrionale, al basso Adriatico e all'Appennino centro-meridionale, fino a raggiungere in serata anche i settori ionici peninsulari. Mari da mossi a molto mossi, l'Adriatico, il Mar Ligure, il Mar di Sardegna settentrionale, da poco mossi a mossi gli altri bacini, con moto ondoso in aumento fino a mosso sullo Ionio in serata. E con il meteo per il momento è tutto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
1: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
6: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
5: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. Nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone.

0: Federali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
1: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
2: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
3: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo, la mia azienda e la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Ciao Fulvio.
7: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
6: Ti porto fuori.
7: Ma fuori dove?
6: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
7: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
6: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
7: E dove?
6: Qui, su Antenna 1.
7: Domenica fuori.
6: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
7: Vi aspettiamo.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla diramazione Bredosa-Bettole si viaggia incolonnati tra Novi Ligure e la A26 Genova-Gravellona-Toce in direzione di quest'ultima. Sulla A26 sono inoltre segnalate code per un veicolo in avaria trova ad Amazone in direzione Genova. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, con nuvolosità più compatta su Piemonte e Liguria, dove sono attesi rovesci diffusi e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto della Liguria, alla Lombardia, al Trentino Alto Adige, per poi coinvolgere progressivamente dal primo pomeriggio anche le altre regioni settentrionali. Sull'arco alpino centro-occidentale sono previste nevicate a quote elevate ben al di sopra dei 1500 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni centrali, dalla notte peggiora sulla Sardegna e dal primo mattino anche su Toscana meridionale e Lazio settentrionale, dove sono attese piogge in intensificazione fino a rovesci e temporali anche di forte intensità. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno e si intensificheranno sul resto della Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, per poi raggiungere anche le Marche e sfiorare il nord-ovest dell'Abruzzo. Dalla sera sono previste ampie schiarite su Marche e Abruzzo. Al sud e sulla Sicilia cielo inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulla campagna settentrionale, su Molise e sulla Sicilia orientale, con piogge in intensificazione fino a rovesci. Dal pomeriggio i fenomeni anche temporaleschi si sposteranno verso la campagna meridionale, la Basilicata settentrionale e la Puglia centrale, per poi interessare successivamente anche la Sicilia occidentale. Temperature minime in aumento sul Triveneto e sulle regioni centrali, mentre altrove si manterranno stazionari, un lieve aumento. Le temperature massime subiranno un deciso calo al centro-nord, sulla Sardegna, sulla Sicilia occidentale e sulla campagna settentrionale, mentre resteranno stazionari, un lieve aumento sul resto del paese.

0: Venti inizialmente moderati dai quadranti nord-orientali al centro-nord e sulla Sardegna, mentre al sud soffieranno correnti di scirocco tra moderate e forti, soprattutto su Sicilia e Puglia centro-meridionale. Nel corso della giornata la ventilazione tenderà a intensificarsi sulla Sardegna, disponendosi da nord-ovest, mentre sulla Sicilia andrà progressivamente attenuandosi. Mari inizialmente tra molto mossi e agitati sul Tirreno centro-meridionale, sullo Stretto di Sicilia e sullo Ionio meridionale. Nel corso della giornata i mari occidentali tenderanno a diventare tra agitati e molto agitati, mentre il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia vedranno un'attenuazione fino a molto mossi. Adriatico e Ionio tenderanno invece a diventare agitati. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
2: Antenna 1.
1: La radio

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
6: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
5: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
6: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
5: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito Evirato. L'uomo ricoverato in condizioni serie è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
6: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musiche e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
5: Infine lo sport. Jannik Sinner conquista la sua prima finale a Madrid battendo Fils in 2-7. Sfiderà domani Zverev. In Serie A l'Inter si avvicina sempre più allo scudetto, mentre Pisa e Verona retrocedono matematicamente in Serie B. In Formula 1 pole position per Norris nella sprint del Gran Premio di Miami. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Buongiorno, buon sabato e buon speaker per caso a tutti. Siamo in onda dalle 10 a mezzogiorno come ogni sabato, abbiamo fatto un weekend diciamo di pausa, ma siamo tornati nuovamente attivi e dinamici per portare tutta l'energia a tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento Antenna 1 alla radio. Io sono Katia Dorta e come ogni sabato con me c'è lui, Alex Dardano, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, lo sai che mi sei mancata tantissimo?
0: No, non lo so, però vabbè, te lo dico al microfono, lo sto apprendendo adesso, anche perché mi hai detto che sabato scorso ti eri divertito tantissimo, che hai avuto il tuo attimo di pace, il tuo relax, tutto.
1: Chi ti ha detto una cosa del genere? Chi ha osato dire una cosa del genere?
0: Tu, io?
1: È impossibile.
0: Tu, sembra impossibile, no? Senti i telefoni di una
1: volta. Tu. Sì, quando a un certo punto ti attaccavano, come si dice, in faccia.
0: No, anche quando era occupato, diciamo. Comunque siamo troppo analogici, proiettiamoci nel futuro perché ricorderemo anche una manifestazione del prossimo sabato dove saremo in esterna, ma non svelo ancora nulla, Alex. Teniamola un attimo lì. Ricordiamo appunto che durante queste due ore ci saranno le nostre rubriche, la notizia del giorno, la notizia di cui potevamo fare a meno, quanti giorni mancano a Ferragosto e infine, ah no, poi c'è quella sulla musica che fa bene e infine la rubrica delle freddure.
1: Ah, quanto mi è mancata questa rubrica, che bello.
0: Ma solo vogliamo a te.
1: Ma vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare subito?
0: Sì, andiamo con
1: J-Ax.
0: Italia Starter

0: much would I feel it deserve? Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous dell'artista britannica Mick. Non avete mai sentito parlare di questa Mick? Tra l'altro il suo brano, tra l'altro questo brano va un po', insomma, è diventato subito virale perché tratta argomenti come ad esempio sentimenti, cuore spezzato, ma la voglia comunque di prenderla con filosofia, ma soprattutto di reagire anche in maniera favoloso, come dice il titolo Fabulous.
2: Bene, bene, ottimo, che ti vedo preparato, preparatissimo.
1: Ho studiato.
2: Ma allora se sei così
1: studiato.
2: Visto che sei così studiato, ricordiamo che questa settimana ti sei anche laureato, non scherzo.
1: È vero. E beh, una piccola soddisfazione, dai.
2: Una piccola soddisfazione. Il nostro Alex ha dovuto superare un esame, quindi vi dico che l'ha fatto anche alla grande. Ma per tornare a noi, stavo dicendo, visto che sei così preparato, ricorda ai nostri ascoltatori il nostro numero di telefono per interagire con noi.
1: 351-451-1047. Molto semplice da ricordare, anche perché le ultime cifre riguardano proprio la nostra frequenza FM. Ed è proprio lì che potete ascoltarci, in FM 104.7 o 104.6, in DAB oppure in streaming antenna1radio.com.
2: Esatto, quindi tutti quanti possono ascoltarci, non c'è una scusa per dire non vi stiamo ascoltando perché, che ne so, l'FM non arriva qui.
1: No, no, assolutamente, poi noi siamo anche inclusivi, Noi assolutamente, noi vogliamo tirar dentro tutti quanti, possiamo?
2: Sì, possiamo assolutamente tirarli tutti dentro il nostro paese, che dici?
1: Sì, andiamo al mio paese.
2: Al mio paese?
1: Qual è il tuo paese?
2: Quello della Serena Brancale.
1: Ah, pensavo un altro.

0: La canzone dove si battono le mani, questa è una canzone che sicuramente si addice al nostro programma, anche perché noi siamo quelli, insomma, della leggerezza, quelli comunque che portano, insomma, un raggio di sole che, insomma, troviamo anche qua dentro quando ci sei anche tu.
1: Ma che bravo, ma e questa è la seconda cosa carina che stai dicendo durante...
0: Stai segnando?
1: No, più che altro sto cominciando a ragionare come una donna. Che cosa ti devi far perdonare?
0: Madonna, non si può fare un complimento.
1: Sì.
0: Cioè, veramente. Ma
1: sì,
0: vabbè.
1: Sì, furbacchione, sì.
0: Va bene, 351-451-1047, noi vogliamo assolutamente sapere che cosa state facendo in questo momento e, insomma, ci state ascoltando e che cosa state facendo mentre ci state ascoltando, perché sappiamo che la maggior parte dei nostri ascoltatori il sabato mattina è un po' indaffarato, insomma.
1: Sì, chi fa le pulizie,
0: colgono l'occasione.
1: Chi è ancora comunque al lavoro perché magari ha la settimana più lunga, chi è in mezzo al traffico, chi approfitta per andare a fare compre, per fare la spesa, quindi ditecelo, mi raccomando, 351 451 104.7.
0: tra poco inizieremo proprio la carrellata delle nostre rubriche, prima però vi chiediamo di restare con noi, anzi resta con me, dai, ancora un po'.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolte parlamentari dem e liberali che parlano di guerra illegale. E nel contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli Stati Uniti, fa sapere Teheran. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra in Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni si è invece svolto il tradizionale concertone. L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Calcio, il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone che, vincendo in casa Juve Stabia, è secondo a più 3. Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Ciao Fulvio.
6: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
5: Ti porto fuori.
6: Ma fuori dove?
5: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
6: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
5: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
6: E dove?
5: Qui, su Antenna 1.
6: Domenica fuori.
5: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
6: Vi aspetto.

0: Alto Adige, per poi coinvolgere progressivamente dal primo pomeriggio anche le altre regioni settentrionali. Sull'arco alpino centro-occidentale sono previste nevicate a quote elevate, ben al di sopra dei 1500 metri. Al centro e sulla Sardegna, cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni centrali, dalla notte peggiora sulla Sardegna e dal primo mattino anche su Toscana meridionale e Lazio settentrionale, dove sono attese piogge in intensificazione fino a rovesci e temporali anche di forte intensità nel corso della giornata. I fenomeni si estenderanno e si intensificheranno sul resto della Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, per poi raggiungere anche le Marche e sfiorare il nord-ovest dell'Abruzzo. Dalla sera sono previste ampie schiarite su Marche e Abruzzo. Al sud e sulla Sicilia cielo inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulla Campania settentrionale, su Molise e sulla Sicilia orientale, con piogge in intensificazione fino a rovesci. Dal pomeriggio i fenomeni anche temporaleschi si sposteranno verso la Campania meridionale, la Basilicata settentrionale e la Puglia centrale, per poi interessare successivamente anche la Sicilia occidentale. Temperature minime in aumento sul Triveneto e sulle regioni centrali, mentre altrove si manterranno stazionari, un lieve aumento. Le temperature massime subiranno un deciso calo al centro-nord, sulla Sardegna, sulla Sicilia occidentale e sulla Campania settentrionale, mentre resteranno stazionari, un lieve aumento sul resto del paese. Venti inizialmente moderati dai quadranti nord-orientali al centro nord e sulla Sardegna, mentre al sud soffieranno correnti di scirocco tra moderate e forti, soprattutto su Sicilia e Puglia centro-meridionale. Nel corso della giornata la ventilazione tenderà a intensificarsi sulla Sardegna, disponendosi da nord-ovest, mentre sulla Sicilia andrà progressivamente attenuandosi. Mari inizialmente tra molto mossi e agitati sul Tirreno centro-meridionale, sullo stretto di Sicilia e sullo Ionio meridionale. Nel corso della giornata i mari occidentali tenderanno a diventare tra agitati e molto agitati, mentre il terreno centro-meridionale e lo stretto di Sicilia vedranno un'attenuazione fino a molto mossi. Adriatico e Ionio tenderanno invece a diventare agitati. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: la piaga, che fastidio. Alex dice: io non so più, non sono normale, no, non so più se sono io anormale o se sono gli altri o se... Ma quante volte ce lo poniamo il dubbio di non essere normali perché vediamo delle cose che ci sembrano talmente fuori dal mondo? Cioè, io mi sento di condividerlo proprio questo, che fastidio.
1: Tra l'altro, l'ordinario sta diventando straordinario.
0: Esatto.
1: Quindi ciò che una volta dicevi, ma sì, è una cosa normale.
0: Sei
1: questa.
0: Onesto? Non è più ordinario.
1: Non è
0: sei una brava persona?
1: Non è più ordinario. Non è più ordinario.
0: Ma come funziona questa cosa? Sento già la musichetta dell'almanacco.
1: Esatto, il momento dell'almanacco. Oggi è sabato 2 maggio 2026, è il 122esimo giorno dell'anno, il 123esimo negli anni bisestili, attenzione, e cade nella 18esima settimana dell'anno. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda Sant'Anastasio, vescovo di Alessandria d'Egitto e dottore della Chiesa, e si festeggia anche San Cesare, Sant'Antonino Pierozzi, vescovo di Firenze, e Santa Flaminia martire. Insomma, il sole è sorto alle 6:06 e tramonterà questa sera alle 20:09, la luna in fase calante subito dopo la luna piena del 1 maggio. Tra le cose curiose, oggi sai cos'è? Oggi è la giornata internazionale, pensa te, del tonno.
0: Ma pensa, io pensavo che mi avresti detto che oggi in Francia è morto Leonardo da Vinci nel 1519, invece no, è la giornata del tonno, e allora parliamo della giornata del tonno.
1: Ma tu sei la persona più acculturata della coppia, io invece vado dritto al sodo, perché quando si parla di tonno si parla anche di cibo, e qui non è che stiamo parlando di cose proprio bau bau micio micio, perché c'è anche praticamente il fascino in Giappone, la curiosità, diciamo che te lo vado a leggere: nelle aste al mercato del pesce di Tokyo un singolo esemplare di tonno rosso può essere venduto per cifre folli, superano addirittura i 2 o 3 milioni di dollari. Ho dovuto veramente stampare questa notizia e leggerla e strabucare gli occhi, come si dice, strabuzzare gli occhi, perché non ci credevo, ma soprattutto le orecchie.
0: Visto che dici che sono quella più acculturata, ti posso dire che il tonno comunque è un atleta olimpico, perché comunque è uno dei pesci più veloci del mondo. Ricordiamo che il tonno rosso può superare i 70 km orari, vuol dire che va più veloce di me, insomma, quando entro in una cittadina, insomma, che vado a 50 all'ora.
1: Quindi praticamente è un po' come se la canzone di, come possiamo dire, di Gianni Morandi, che dice 70-100 più o meno, diciamo, no? Un pezzettino lo possiamo ascoltare, sì.
2: Andava a 100 all'ora per trovare la...
1: Questo è il tonno della pinna gialla, eh.
2: Andava a 100 all'ora per cantare la serenata. Blem, blem, blem, blem, blem, blem.
1: Va bene?
0: Va benissimo, va benissimo. Abbiamo sempre contestualizzato la notizia come al solito.
1: Assolutamente. Tra l'altro, fra le varie canzoni che si possono associare, diciamo così, alla velocità del tonno e alle capacità e a quant'altro, c'è anche una canzone che spesso e volentieri di un gruppo che magari non ci ricordiamo spesso, però insomma ha fatto la storia del rock, ma soprattutto del rock quello duro. Loro sono gli Iron Maiden, e ci sta, perché questo è Running Free.

0: E lui era Biagio Antonacci con You and Me. 10:51 qui su Antenna 1 alla radio. Io sono Katia Dorta e con me, come ogni sabato, c'è lui, Alex Dardano.
1: Tra l'altro, Biagio Antonacci, un piacevolissimo ritorno. Questo è un brano che ha presentato e pubblicato lo scorso 17 aprile, quindi ha veramente pochissimi giorni. È ancora in fasce questo brano.
0: Abbiamo ricordato che oggi 2 maggio è la giornata internazionale del tonno.
1: Sì, esatto.
0: Giornata
1: ti
0: mondiale
1: viene da sorridere,
0: del tonno. Eh sì, mi viene un po' da sorridere perché questo pesciolino è un po' sottovalutato, però evidentemente molto importante.
1: Hai visto in Giappone a quanto può ammontare l'investimento per il tonno, no? Cioè noi ci andiamo a comprare praticamente un grattacielo. Va bene, ma a tal proposito viene fuori anche una canzone che parlava del tonno. Io ricordavo la Rita Pavone, La pappa col pomodoro.
0: E io invece te ne ho ricordato un altro, Bello Figo.
1: Bello Figo, è vero.
0: Già sì. Come parte.
1: Sì, esatto. Ma poi il video è fantastico.
0: Sì.

0: è un testo molto ricercato,
1: esatto. Ma poi comunque si è dovuto ricordare tutte queste parole,
0: esatto,
1: bello,
0: esatto,
1: figo, cioè
0: sì, sì,
1: capisci? Cioè lui ha dovuto fare pure lo sforzo mentale di ricordare.
0: Sì, aveva, esatto.
1: Non aveva neanche il gobbo, cioè il tutto si è ricordato.
0: Bellissimo, bravo. Proprio un artista che difatti abbiamo un grandissimo ricordo. Va bene, ma partiamo subito con la nostra prima rubrica, vero?
1: La notizia del giorno.
2: La notizia del giorno.
1: Famiglia italiana atterra a Craiova in Romania. Credevamo di aver prenotato per Cracovia in Polonia. All'origine dell'orrore non c'è stato alcun problema tecnico o cambiamento di itinerario da parte della compagnia aerea. Tutto è nato da una svista durante la loro prenotazione. Una semplice distrazione al momento della prenotazione può cambiare radicalmente i piani di viaggio. Lo sa bene una famiglia di Venosa, in provincia di Potenza, che si è ritrovata protagonista di un curioso episodio. Convinti di aver organizzato una vacanza a Cracovia, in Polonia, si sono invece ritrovati a Craiova, in Romania. La storia raccontata dal Corriere è venuta alla luce grazie a un post pubblicato nel gruppo Facebook Visitare Cracovia, solitamente dedicato a suggerimenti turistici su ristoranti e attrazioni della città polacca. Per l'occasione però si è trasformato in un insolito spazio di racconto per una vicenda decisamente fuori dal comune. Pronti a farvi una risata, hanno scritto i protagonisti, introducendo così il loro racconto.
0: Beh, effettivamente è molto curiosa questa cosa, però vedi, hanno conosciuto una città senza volerlo.
1: Esatto.
0: Vedi, i turisti, cioè, per caso proprio.
1: Cioè veramente, come dire, volevo andare a Bucarest, sono andata a Budapest. Ma che vuoi che sia una vocale?
0: Sì, una consonante, una vocale, non cambia nulla.
1: Non cambia nulla.
0: Abbiamo un suggerimento per le prossime vacanze di questa famiglia, per andare sul sicuro. Sai dove possono andare?
1: Possono andare a Riccione.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Lady Me esibizionista, Annalisa, ma in questa versione proprio tutta
1: molto particolare.
0: Molto particolare. 11.07 qui su Antenna 1 la radio. Siete con Katia e Alex in vostra compagnia fino a mezzogiorno. Tra l'altro sono le 11.07 e diciamo che siamo sempre rigorosamente in diretta
1: dagli studi di via Nicola Fabrizi numero 64, tranne il prossimo weekend che saremo a Carignano. Tra poco ne parleremo, vero Katia?
0: Sì, ne parleremo, ma ne parleremo con una delle persone, diciamo, che ha organizzato questa manifestazione,
1: che ha il più alto titolo per parlarne,
0: il capo dell'amministrazione comunale, proprio se vogliamo dirla tutta, Giorgio Albertino, il sindaco di Carignano, che tra poco lo avremo al telefono, ci parlerà di fiori e vini. E tra l'altro noi saremo proprio lì dalla mattina fino praticamente in tardo pomeriggio, proprio per raccontarvi l'evento minuto per minuto. Però se venite a trovarci è meglio.
1: Assolutamente. Tra l'altro, dillo, non dovete assolutamente perdervi un'occasione straordinaria di vedere Katia che raccoglie i fiori e io che raccolgo l'uva per andarla a pigiare per produrre il vino.
0: Ma secondo me io sarò quella con i fiori, tu sarai quello che beve vino.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren con Ordinary, quando sono le 11:43, come dicevamo rigorosamente in diretta dagli studi di Via Nicola Fabrizi numero 64, ma avevamo annunciato, Katia, che il prossimo weekend invece saremo a Carignano.
1: Esatto, e per l'occasione abbiamo al telefono Giorgio Albertino, sindaco di Carignano. Buongiorno. Buongiorno sindaco. Allora, prossima settimana 32esima edizione di Fiori e Vini. 32esima
2: edizione.
1: Esatto, inaugurazione sabato 9 maggio, ricordiamolo, ore 10, Parco Via Monti di Pietà. E adesso io le do la parola per raccontare l'evento.
2: Allora, Fiori e Vini è ormai storico a Carignano, perché come ha detto bene lei, sono 32 anni che lo facciamo. Quest'anno sarà direttamente il comune che in prima persona lo fa direttamente, ecco, quindi è anche stato molto più impegnativo organizzare tutto questo, ma comunque continueremo e mi auguro che sia un'edizione molto bella e anche piacevole per le persone che hanno voglia di venire, anche perché abbiamo tutta una serie di attività oltre ai fiori e ai vini e l'esposizione che ci sarà nel parco di Via Monte di Pietà della Villa Bona, ecco, ci sarà tutta una serie di altre attività, ci saranno le giostre per i bambini sulle altre piazze, su Piazza Liberazione sarà possibile degustare, ci saranno tutti quelli che promuovono del cibo, quindi visto che noi comunque siamo anche soci del distretto del cibo, è anche un piacere che possa esserci la possibilità di degustare il cibo diverso da quello che può essere quello che mangiamo normalmente, ecco, quindi è una cosa anche piacevole per questo, quindi siamo anche abbastanza diciamo impegnati per arrivare a realizzare una manifestazione che sicuramente mi auguro abbia una buona partecipazione ma io penso di sì, perché anche negli anni scorsi c'è sempre stata una grande partecipazione, quindi speriamo che anche quest'anno ci sia una grande partecipazione, anche perché ci siamo impegnati parecchio per organizzare una cosa che fosse all'altezza, ecco.
1: Sì, dobbiamo solo sperare nel bel tempo, perché di solito è sempre una bellissima manifestazione. Tra l'altro, appunto, come diceva lei, c'è il distretto del cibo chierese e carmagnolese proprio nel parco comunale di Via Monti di Pietà, dove si svolgerà proprio l'inaugurazione sabato 9 maggio alle ore 10.
2: Alle ore 10, esatto. Io non ho parlato di tempo per scaramanzia, ecco.
1: No, non dica così, sindaco. Però noi abbiamo sempre portato fortuna,
2: Lo so. Siete sempre venuti e avete sempre lavorato, quindi avete fatto una bella pubblicità anche, quindi mi fa piacere che anche questa volta mi abbiate telefonato per questo, per fare un po' di pubblicità a questo, anche far conoscere quello che stiamo facendo, ecco.
1: Assolutamente sì, perché vivranno comunque una bella giornata, insomma, come ha detto lei ci sono tante cose, c'è il Carignano proprio si prepara ad aprire le porte del centro storico a tutti i visitatori tra profumi di colori, sapori, fragranze, potranno passeggiare, ammirare i fiori e degustare le eccellenze vitivinicole del Piemonte e prodotti tipici della nostra regione, ovviamente.
2: Certo.
1: Cioè, siamo insomma tutti ben centrati, poi comunque l'ingresso è gratuito, questo ricordiamolo sempre, possono venire tra l'altro con i loro bimbi, tutta la famiglia, non è una manifestazione esclusivamente per adulti, diciamo, ma tutta la famiglia intera può passeggiare in mezzo appunto agli stand, assaggiare, degustare, trascorrere la giornata in maniera diversa.
2: Esatto. Uno ha tutto, può trascorrere praticamente tutta la giornata, perché per i bambini ci sono le giostre, per le persone più grandi ci sono, per i genitori ci sono c'è fiori e vini da visitare, poi c'è la possibilità di degustare, come abbiamo già detto, come ha detto benissimo lei, quindi mi auguro che venga molta gente, ecco, che comunque si trovi anche bene, perché oltretutto è tutto libero, cioè non facciamo pagare nulla di entrata, quindi è una cosa praticamente dove qualsiasi può venire senza nessun problema, ecco.
1: Sì, ricordiamo che il parco di Via Monte di Pietà sarà aperto dalle 10 alle 20, ingresso libero. E poi però la parte di Food Village, quella che è proprio in Piazza Liberazione, sarà insomma dalle 18 fino alle 24, insomma.
2: Esatto, esatto. Sarà serata, magari i ragazzi e le ragazze che comunque magari di andare, che vanno in giro magari di sera, possono fermarsi a mangiare, comunque è una cosa anche penso piacevole anche per loro, ecco. Poi ci sarà anche la musica, perché anche lì ci sarà un complesso che comunque suonerà, ecco, quindi sarà anche piacevole per quello.
1: Esatto, vi racconteremo in diretta da Antenna 1 alla radio tutta la manifestazione, ma se venite a trovarci di persona è meglio, lo diciamo sempre. Giusto, certo, sindaco?
2: Giusto, ha detto molto bene, bravissimo.
1: Noi la ringraziamo, okay, sindaco, e ci vedremo sicuramente sabato prossimo e saremo di nuovo in diretta con lei. Deve ritagliarsi 5 minuti per noi sabato prossimo.
2: Va bene, grazie.
0: Grazie sindaco. Grazie mille, sindaco. Alla prossima settimana, arrivederci.
2: Alla prossima.

0: Energy 52 con questo Caffè del Mar molto particolare quando sono le 11:21 di sabato 2 maggio 2026. Speaker per caso con Katia Dorte e Alex Dardano. Abbiamo appena ascoltato insomma questo brano, ma prima ancora avevamo in al telefono avevamo il sindaco di Carignano che ci ha un po' descritto insomma che cosa accadrà sabato prossimo e domenica prossimi, dove Antenna 1 la radio sarà protagonista di questo evento Fiori Vini.
1: Passate a trovarci e lo diciamo anche a coloro che ci stanno salutando, quindi Angela, Sandra e Luca che ci salutano e ci stanno ascoltando. Passate a trovarci sabato prossimo o domenica a Carignano. Fiori Vini è una splendida manifestazione dove potrete trovare un po' di tutto, c'è un po' di tutto, food street, ma c'è anche quella tranquillità in mezzo ai fiori. Noi ormai sappiamo com'è l'evento perché è molto bello.
0: Sì, esatto, così come ho detto che sicuramente vedranno te che raccogli i fiori e io invece
1: che
0: vado a raccogliere il vino. Ma è arrivato un altro momento, il momento di quanto fa bene la musica.
2: Musica, cervello, emozioni. Quando la musica fa bene.
0: Musica felice, insomma, e la musica triste. Perché questo? Perché gli effetti reali sull'umore sono un po' diversi. Allora, la musica può cambiare l'umore? Ma certo, ma non sempre come si pensa. La musica felice aumenta energia e positività, ma quella triste può aiutare comunque a elaborare le emozioni. Dipende da come uno si sente. Se uno si trova un pochettino giù, una traccia malinconica può far sentire, diciamo, può far sentire un pochettino meglio. Se hai bisogno di energia, serve qualcosa di più ritmato. La musica funziona come uno specchio o come una spinta, e la scelta giusta non è universale, è personale. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare è: che musica voglio ascoltare? Di cosa ho bisogno in questo momento? Katia, di cosa avresti bisogno in questo momento tu?
1: Ma guarda, di un mix di musica che solitamente ci sottoponi dopo la musica che fa bene.
0: Quindi questo che sta per arrivare?
1: Esatto.

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio. La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il mondo dello sport in modo trasversale. L'Italia sportiva non piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, ex pilota di Formula 1, diventò straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Quasi 20 anni dopo, nel 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, il campione bolognese rimase coinvolto in un altro drammatico incidente che gli provocò gravi danni neurologici e da cui non si è mai ripreso.

0: Sasha Zverev, sempre sconfitto negli ultimi 8 match. E oggi, sempre alle 17, Madrid elegge la sua regina finale, con sorpresa quella che opporrà la 19enne russa Andreeva all'Ucraina Kostyuk. Cambiamo argomento, potrebbe essere questo il weekend dello scudetto numero 21 della storia dell'Inter, addirittura prima di giocare domani sera a San Siro con il Parma. Se il Napoli oggi alle 18 perde a Como, il Milan domani pareggia in casa Sassuolo. Intanto ieri festa Lecce, 2-1 a Pisa, salvezza ad un passo, Toscani retrocessi insieme al Verona. Il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco può abbozzare un sorriso.
1: Questa squadra è stata costruita per combattere, la nostra gente è stata anche eccezionale a sostenerci. Bisogna capire che questa squadra è nata con DNA per combattere fino alla fine.
0: In B, pareggiando 2-2 con lo Spezia e il Venezia, celebre ritorno in A. Grazie al KO del Monza a Mantova, negli ultimi 90 minuti Brianzoli si giocheranno l'altro posto utile per la promozione diretta con il Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia è secondo a più 3 sul Monza. Formula 1 a Miami, sarà il campione del mondo Norris a partire in pole position nella sprint di oggi alle 18 italiane. Alfieri della McLaren ha preceduto il leader iridato Antonelli, il compagno di scuderia Piastri, la Ferrari di Leclerc, miglior tempo nelle libere. Alle 22 le qualifiche, domani alla stessa ora il Gran Premio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Ciao Fulvio.
5: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
4: Ti porto fuori.
5: Ma fuori dove?
4: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
5: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
4: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
5: E dove?
4: Qui, su Antenna 1.
5: Domenica fuori.
4: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
5: Via.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, con nuvolosità più compatta su Piemonte e Liguria, dove sono attesi rovesci diffusi e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto della Liguria, alla Lombardia, al Trentino Alto Adige, per poi coinvolgere progressivamente dal primo pomeriggio anche le altre regioni settentrionali. Sull'arco alpino centro-occidentale sono previste nevicate a quote elevate ben al di sopra dei 1500 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni centrali, dalla notte peggiora sulla Sardegna e dal primo mattino anche su Toscana meridionale e Lazio settentrionale, dove sono attese piogge in intensificazione fino a rovesci e temporali anche di forte intensità. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno e si intensificheranno sul resto della Toscana, sul Lazio e sull'Umbria, per poi raggiungere anche le Marche e sfiorare il nord-ovest dell'Abruzzo. Dalla sera sono previste ampie schiarite su Marche e Abruzzo. Al sud e sulla Sicilia cielo inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulla campagna settentrionale, su Molise e sulla Sicilia orientale, con piogge in intensificazione fino a rovesci. Dal pomeriggio i fenomeni anche temporaleschi si sposteranno verso la campagna meridionale, la Basilicata settentrionale e la Puglia centrale, per poi interessare successivamente anche la Sicilia occidentale. Temperature minime in aumento sul Triveneto e sulle regioni centrali, mentre altrove si manterranno stazionari, un lieve aumento. Le temperature massime subiranno un deciso calo al centro-nord, sulla Sardegna, sulla Sicilia occidentale e sulla campagna settentrionale, mentre resteranno stazionari, un lieve aumento sul resto del paese. Venti inizialmente moderati dai quadranti nord-orientali al centro-nord e sulla Sardegna, mentre al sud soffieranno correnti di scirocco tra moderate e forti, soprattutto su Sicilia e Puglia centro-meridionale. Nel corso della giornata la ventilazione tenderà a intensificarsi sulla Sardegna, disponendosi da nord-ovest, mentre sulla Sicilia andrà progressivamente attenuandosi.

Mari inizialmente tra molto mossi e agitati sul Tirreno centro-meridionale, sullo Stretto di Sicilia e sullo Ionio meridionale. Nel corso della giornata i mari occidentali tenderanno a diventare tra agitati e molto agitati, mentre il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia vedranno un'attenuazione fino a molto mossi. Adriatico e Ionio tenderanno invece a diventare agitati. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Alfa con A me mi piace, quando sono le 11.43 qui su Antenna 1 alla radio con Katia D'Orta ed Alex Dardano.
1: È arrivato anche la notizia di cui potevamo fare a meno.
2: La notizia di cui potevamo fare a meno.
0: Che dovrei avere, ovviamente.
1: Sì. Certo, cioè, no, ma sai perché? No, diciamolo questo ai nostri ascoltatori, perché nell'arco della settimana noi scoviamo un po' di notizie, ma ne abbiamo veramente tante, tante. Talvolta siamo un po' combattuti. Ne diciamo una di questo tenore piuttosto che ne diciamo un'altra di un altro tenore. Magari raccontiamo di quella persona che magari, non lo so, ha avuto una insomma disavventura, oppure parliamo di qualche truffa piuttosto che di di eclatante. Ce l'hai? Ce l'hai? Benissimo.
0: Ok, prendi un attimo di tempo, giusto il tempo che riclicco sulla notizia. Però
1: allora aspetta, faccio la notizia di cui potevamo fare a meno.
0: Roma, notaio truffa 41 clienti e si mette in tasca 5 milioni. La denuncia partita per 100.000 euro spariti in un rogito. Imposte di registro, tasse catastali e ipotecarie. Poi ancora depositi, cessione dei crediti, di imposte e liquidazioni per un tesoretto da 5 milioni di euro finito nelle tasche del notaio ora rinviato a giudizio della Procura di Roma con l'accusa di peculato. Con una lista lunghissima di vittime, sono stati 41 i clienti raggirati e derubati. In cima alle carte della Procura c'è la denuncia del 74enne di Testaccio che a febbraio dello scorso anno aveva visto sparire 100.000 euro nelle vendite del suo appartamento in via Nicola Zabaglia, un'indagine che si è allargata negli ultimi mesi fino al primo giro di boa con la richiesta di rinvio a giudizio. Io dico, i notai solitamente, adesso non per...
1: No, cioè, una categoria super affidabilissima, senza di loro non potremmo fare nulla.
0: Sì, ma perché solitamente già guadagnano tantissimo, cioè non
1: diciamo
0: hanno
1: che
0: bisogno di rubare.
1: Meritatamente, perché comunque hanno un percorso di istruzione molto lungo e il cosiddetto tirocinio, insomma tante motivazioni per poter dire finalmente ho il mio studio.
0: E questo invece notaio, qui è solo puntato, quindi il
1: cognome, certo, sicuramente.
0: Però sappiamo che un romano di 56 anni ha fatto invece sparire milioni di euro.
1: 5 milioni?
0: Sì.
1: Cioè, bel buco finanziario.
0: Esatto. Quindi, insomma, devo dire che doveva solo avere un attimo di pazienza e quei soldi li faceva uguale.
1: Esatto. Ma mi viene in mente un'altra insomma, un altro sketch con riguardante i buchi finanziari. Sentiamolo.
3: Vedi, le banche, quando te c'hai un debituccio, che fanno? Ti perseguitano. Se tu hai un grande debito, invece, ti rispettano e ti aiutano. Capisci? Faremo grandi buchi finanziari insieme.

0: Christian Marchi con Love Sex American Express, quando sono le 11.50, una manciata di minuti ancora da trascorrere insieme. Manca ancora un paio di rubriche, Katia, eh? Siamo
1: No, assolutamente no, ne manca solo una, che quanti giorni mancano a Ferragosto.
0: Ah, e guarda che manca anche quella più importante di chiusura.
1: No, io non mi ricordo nessuna rubrica.
0: Solo perché abbiamo fatto abbiamo saltato la settimana scorsa, già ti sei dimenticata di una rubrica molto importante che va a chiudere,
1: senti,
0: il nostro appuntamento.
1: Senti, io sto andando dalla psicoterapeuta per dimenticarmi questa rubrica che va in onda tutti sabato alla fine. Adesso ero riuscita a quasi a dimenticarmene e tu mi hai fatto ritornare il trauma.
0: Io sono quello che fa i recap, si dice così?
1: Sì.
0: Un recap cosa vuol dire? Ricordare un po', rimettere un po'.
1: È come fare un riassunto delle puntate precedenti.
0: Ah, ecco, ma non si poteva dire riassunto delle puntate precedenti?
1: Troppo lungo.
0: Anziché recap. Va bene. Allora, noi tra le nostre notizie leggere, insomma, la nostra, diciamo così, goliardia. Oggi non possiamo esimerci comunque dal rendere omaggio ad un personaggio, insomma, che abbiamo ammirato, apprezzato e seguito anche nelle vicende ultime, diciamo così, in maniera anche un po' ansiosa. E lui è Alex Zanardi. Ricordate sicuramente l'incidente del 2001, dove purtroppo durante un Gran Premio di Formula 1 ebbe questo incidente così grave e perse le gambe, ma non si perse d'animo, anzi si riprese velocemente rispetto a ciò che ebbe, insomma, dovette affrontare, e si mise di nuovo, diciamo tra virgolette, in pista a livello sportivo, non più ovviamente in Formula 1, ma con un'altra disciplina,
1: con land bike,
0: praticamente la bici che si deve, con cui si pedala con le mani, con la forza delle braccia. Quindi l'abbiamo seguito anche nelle sue esibizioni, nei suoi percorsi, nei suoi successi, perché comunque ne ha avuti veramente tantissimi. Ahimè, nel 2020 ebbe un incidente, un altro incidente, quindi la sfortuna sulla sfortuna, con un camion. Da lì in poi non si è più ripreso ed è venuto a mancare proprio in queste ultime ore, per cui doveva ancora compiere 60 anni e Alex Zanardi non è più tra noi.
1: Esatto, e a lui va il nostro pensiero, ma anche un pensiero di quello che ci ha trasmesso, cioè di non arrendersi mai. Secondo me lui è proprio la rappresentazione della resilienza, del in qualche maniera andare avanti nonostante tutte le avversità. Abbiamo perso un grande uomo, Alex, veramente
0: ma soprattutto un esempio di come si possa continuare a vivere nonostante le situazioni brutte, nonostante le sfortune, le disgrazie, ma far tesoro di quello che è rimasto, di quello che comunque hai, e ottimizzarlo. E io lo ricordo sempre in tutte le interviste, sempre con il sorriso, sempre con quella tranquillità, quella pacatezza invidiabile, dal punto di vista proprio positivo dell'invidia, cioè proprio quello di dire è veramente stato un personaggio molto molto forte a livello caratteriale.
1: Esatto.
0: E noi lo salutiamo così. Direi che possiamo tornare alla nostra, insomma, visto che mancano pochi minuti, ti posso dire quanti giorni mancano a Ferragosto?
1: Sì, vai.
0: E allora, mancano 104 giorni, 12 ore, 5 minuti e 30 secondi in questo istante. Quindi, ripeto, allora, 104 giorni, 12 ore e 5 minuti. Tra poco con le freddure, in chiusura.

0: Comuni immortali di Achille e Lauro, quando sono le 11.57 stiamo addirittura d'arrivo di queste due ore con speaker per caso Alex Dardano e Katia D'Orta in vostra compagnia. E adesso c'è anche la rubrica di Alex, ricordatevelo, è la sua, io non c'entro nulla.
1: È arrivato il momento delle freddure.
2: Eccola qua, finalmente è ritornata anche la rubrica, la nostra rubrica, perché no. Dici che è mia?
0: La tua rubrica, la tua! Mettitelo in testa, non mi coinvolgere.
2: Aspetta, ecco, l'ho messo.
0: Il problema sai qual è? Che tu devi porre le tue freddure a qualcuno e il fatto che io sia in questo studio ovviamente indirizza a me le freddure.
2: Ah, ho capito, capito. Va bene. Allora, partiamo? Un paio di freddure veloci, veloci? E allora, andiamo subito con la prima. Scaldiamo la voce. Come si chiamano i parenti dell'uomo invisibile?
0: Non lo so.
2: I trasparenti.
0: Non ha funzionato perché non me l'aspettavo e mi ha fatto ridere, va bene.
2: Andiamo con la seconda?
0: Andiamo.
2: Perché i portieri di calcio turchi sono quelli più forti?
0: Non saprei.
2: Perché sono ottomani.
0: Ok.
2: Questa è andata. È andata. Signori, ha funzionato. Quindi
0: l'ottomano ha funzionato.
2: L'ottomano ha funzionato. Allora, che dire? Appuntamento al prossimo weekend. Ma
0: sì,
2: soprattutto
0: a Carignano, mi raccomando, venite a trovarci. Tra l'altro saremo lì dalle 10 del mattino, sicuramente fino alle 18 di sera. L'evento si svolgerà sulle due giornate, sabato e domenica. Venite a trovarci, passate a trovarci, noi vi racconteremo tutto l'evento Fiori e Vini a Carignano.
2: Ciao, al weekend prossimo!
0: Ciao!

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia. Da 50 anni accanto a voi.
2: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Ciao Fulvio.
5: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
4: Ti porto fuori.
5: Ma fuori dove?
4: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
5: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
4: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
5: E dove?
4: Qui, su Antenna 1.
5: Domenica fuori.
4: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
5: Vi aspettiamo.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia in colonnati tra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
10: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
9: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
10: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la lezione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
9: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nella Salernitana. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo, ricoverato in condizioni serie, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
10: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musiche e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
9: E infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della Mostra Mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la Mostra Mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
5: Ispiratore per tutti noi, è un uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico, 8 medaglie ai giochi, roba da leggenda, quasi 20 anni.

0: manifestazioni sportive.
1: L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Dazi al 25% sui veicoli europei, riprese della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, nuove minacce a Cuba. Trump contro tutti. Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
2: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto: prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
1: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Ciao Fulvio.
6: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
5: Ti porto fuori.
6: Ma fuori dove?
5: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
6: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
5: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
6: E dove?
5: Qui, su Antenna 1.
6: Domenica fuori.
5: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
6: Vi aspetto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Auto Francia. Da 50 anni accanto a voi.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Ciao Fulvio.
3: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
2: Ti porto fuori.
3: Ma fuori dove?
2: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
3: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
2: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
3: E dove?
2: Qui, su Antenna 1.
3: Domenica fuori.
2: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
3: Vi aspetto.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza, la capacità di trasmettere entusiasmo, esprima alla famiglia, la vicinanza della Repubblica. Anche il capo dello Stato Sergio Mattarella si unisce al cordoglio per la scomparsa avvenuta oggi di Alex Zanardi, ex campione della Formula 1 in seguito ad un incidente in pista che gli causò l'amputazione delle gambe, poi icona paralimpica con 8 medaglie ai giochi, prima che un altro incidente stradale, stavolta in handbike nel 2020 durante una staffetta di beneficenza in tempo di Covid, gli provocò gravi danni neurologici da cui non è più riuscito a riprendersi. Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni, lascia la moglie Daniela e il figlio Niccolò. E oggi, in occasione di tutte le manifestazioni sportive, il CONI ha disposto che in sua memoria sarà osservato un minuto di silenzio. Voltiamo pagina, 4 giornate dalla conclusione della Serie A, l'Inter ad un passo dal suo 21esimo scudetto alla squadra di Chivu, più 10 sul Napoli, più 12 sul Milan, bastano 3 punti per il tricolore, quindi la vittoria nel posticipo serale di domani a San Siro con il Parma, indipendentemente dagli altri risultati. Ma la festa nerazzurra potrebbe scatenarsi anche pareggiando con gli emiliani, ma soltanto nel caso in cui il Napoli non vinca oggi alle 18 a Como. Ma il titolo potrebbe essere matematico ancor prima di giocare con il KO odierno dei partenopei e se il Milan non riuscisse domani ore 15 a superare il Sassuolo. Cambiamo argomento, tennis al torneo di Madrid oggi alle 17, ribalta per la finale femminile di fronte la 19enne russa Andreeva all'Ucraina Kostyuk. Ma la grande attesa è per l'ultimo atto maschile che domani, sempre alle 17, opporrà Jannik Sinner e Sasha Zverev, che ha perso gli ultimi 8 precedenti con l'azzurro. Dal canto suo il numero 1 del mondo, che arriva con una striscia aperta di 22 successi di fila, insegue la sua prima vittoria nel Masters 1000 spagnolo.
6: Bellissimi numeri, ovviamente per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e non si sa mai, però ecco, sono contento di rigiocarmi la finale.
5: Formula 1 alle 18 italiana a Miami, il via della gara sprint con Norris in pole davanti a Antonelli, Piastri e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario domani del semaforo verde che darà via al Gran Premio. Infine la pallanuoto, secondo impegno nelle qualificazioni di World Cup per il nuovo set rosa del CT Mirarchi. Dopo il KO con le iridate della Grecia, a Rotterdam alle 20:15 gli azzurri affrontano l'Australia, argento olimpico in carica. Ed è tutto, buon weekend!
7: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Ciao Fulvio.
9: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
8: Ti porto fuori.
9: Ma fuori dove?
8: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
9: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
8: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
9: E dove?
8: Qui, su Antenna 1.
9: Domenica fuori.
8: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
9: Vi aspettiamo.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per maggiori informazioni sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha annunciato dazi al 25% su auto e camion europei, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Dura la reazione dell'Unione Europea, che definisce il piano inaccettabile, minaccia contromisure secondo il Parlamento Europeo. La decisione conferma l'inaffidabilità degli Stati Uniti come partner commerciale.
6: Negli Stati Uniti intanto è scontro politico sulla guerra in Iran. I democratici attaccano Trump per aver dichiarato concluse le ostilità senza passare dal Congresso. Il leader Dem, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Intanto Teheran ha presentato una nuova proposta negoziale, ma il presidente americano si dice insoddisfatto. Sullo sfondo anche l'ipotesi di riduzione delle truppe americane in Europa.
5: Si sblocca la situazione degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza dopo l'intercettazione israeliana. 173 persone sono state sbarcate a Creta e trasferite sotto controllo delle autorità greche. Restano però due attivisti trattenuti in Israele con l'accusa di attività sospette. Il movimento chiede ora al governo italiano assistenza legale e una presa di posizione ufficiale.
6: Nuove tensioni tra Washington e L'Avana. Trump ha ipotizzato lo spostamento di una portaerei verso Cuba, parlando di un possibile controllo rapido dell'isola. Dura la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, che definisce le sanzioni americane una punizione collettiva. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale per protestare contro la politica americana.
5: La cronaca ci riporta in Italia. Shock nel Salernitano. Una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e gravemente mutilato il marito e virato. L'uomo, ricoverato in condizioni serie, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire il movente e la dinamica dell'aggressione.
6: Voltiamo pagina. Il concertone del 1° maggio tra musica e polemiche in piazza San Giovanni a Roma. L'esibizione di Delia, che ha modificato il testo di Bella Ciao, ha scatenato critiche sui social. Emozionante invece l'omaggio di Geolier alle vittime della violenza giovanile a Napoli. La giornata è stata segnata anche da tensione a Torino durante un corteo.
5: Infine chiudiamo con una brutta notizia arrivata dal mondo dello sport. È morto infatti Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
8: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: 12 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Ciao Fulvio.
3: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
2: Ti porto fuori.
3: Ma fuori dove?
2: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
3: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
2: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
3: E dove?
2: Qui, su Antenna 1.
3: Domenica fuori.
2: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
3: Vi aspettiamo.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che lungo la Statale 20 il tunnel di Tenda è percorribile dalle 6 alle 21 nei giorni di sabato e domenica. I dettagli sono disponibili sul sito del tunnel di Tenda. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Autofrancia.
8: Da 50 anni accanto a voi.
10: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Ciao Fulvio!
6: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
5: Ti porto fuori!
6: Ma fuori dove?
5: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
6: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là?
5: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
6: E dove?
5: Qui, su Antenna 1.
6: Domenica fuori!
5: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
6: Vi aspettiamo!

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo che domani, domenica 3 maggio, su tutte le strade extraurbane nazionali verrà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate dalle 9 alle 22. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Che occasione all'Auto Francia.
10: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova, chilometri zero, con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Auto Francia.
10: Da 50 anni accanto a voi.
11: Giornale Radio.
12: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Addio ad Alex Zanardi, campione e simbolo di forza, l'ex pilota di Formula 1 e protagonista del paralimpismo, è morto a 60 anni. Nato a Bologna, aveva trasformato la tragedia dell'incidente del 2001 che gli costò l'amputazione delle gambe in una nuova vita nello sport. Nel paraciclismo conquistò 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo grave incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il Presidente del Senato La Russa parla di esempio di forza, commovente il ricordo di Bebe Vio. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto.
13: Andiamo all'estero. Alta tensione sullo scenario internazionale. Da Teheran arriva l'allarme: probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, a dichiararlo Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia, che assicura come l'Iran sia pronto a reagire a qualsiasi mossa ostile. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump rivendica la linea dura: dire che non stiamo vincendo è tradimento, parole che accendono uno scontro politico interno con i democratici, che parlano apertamente di guerra illegale avviata senza l'autorizzazione del Congresso.
12: Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, i morti sono almeno 13, tra le vittime anche un bambino, 2 donne, 21 feriti, tra cui altri 2 minori. Gli attacchi hanno colpito il villaggio di Abush, nonostante l'invito dall'esercito israeliano a evacuare la zona. L'agenzia ufficiale libanese parla di una serie di raid intensi che hanno colpito diverse aree del sud del paese.
13: Voltiamo pagina. Sul fronte economico, nuovo intervento del governo sui carburanti. Il taglio delle accise scatta oggi e resterà in vigore fino al 10 maggio, ma l'esecutivo è già al lavoro per una proroga fino al 22 maggio attraverso un decreto ministeriale. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas, arrivando a sfiorare il 50% della capacità, ben oltre la media europea, ferma al 32,7%, e la Germania al 25,7%, un dato significativo ad un mese dall'avvio degli stoccaggi, mentre i prezzi tornano ai massimi dal 14 aprile.
12: La cronaca: omicidio a Bari per un debito di appena 30 euro. La vittima è Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto nel negozio Moda Casa. A confessare è stato il titolare dell'attività, il 42enne Wei Lin, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la ricostruzione, i due avevano concordato una transazione da 600 euro tramite una carta del reddito di inclusione con restituzione in contanti, ma il commerciante avrebbe consegnato meno del dovuto, scatenando la lite culminata nel soffocamento dell'uomo. Il corpo è stato poi nascosto nel deposito per circa un mese.
13: Due episodi di violenza domestica scuotono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con accusa di aver narcotizzato e adivirato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni. La coppia è di origine bengalese. A Roma invece un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna provocandole la frattura del naso. Interventi delle forze dell'ordine in entrambi i casi, con le vittime trasportate in ospedale.
12: Tentato omicidio in Sardegna, decimato Massimo Puzzu, un agricoltore di 42enne, ha sparato al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi legati a un orto. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prendeva ortaggi dal terreno. Dopo un acceso confronto, si sarebbe presentato con un fucile semiautomatico. I due aggrediti sono riusciti a rifugiarsi in casa appena prima che venissero esplosi due colpi che hanno colpito la porta senza ferire nessuno. I carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato arma e munizioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
14: Le news tornano tra un'ora circa.
15: Torino 104.7.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Udici, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
3: Ciao Fulvio.
4: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
3: Ti porto fuori.
4: Ma fuori dove?
3: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
4: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
3: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
4: E dove?
3: Qui, su Antenna 1.
4: Domenica fuori.
3: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
4: Vi aspetto.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo che domani, domenica 3 maggio, su tutte le strade extraurbane nazionali verrà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo dalle 9 alle 22. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
8: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio. La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
2: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
3: Ciao Fulvio.
4: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
3: Ti porto fuori.
4: Ma fuori dove?
3: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
4: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
3: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
4: E dove?
3: Qui, su Antenna 1.
4: Domenica fuori.
3: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
4: Vi aspetto.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono possibili rallentamenti tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ancora per un incidente sulla statale 457 di Moncalvo sono possibili disagi alla circolazione in prossimità di Moncalvo in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Addio ad Alex Zanardi, campione simbolo di forza, l'ex pilota di Formula 1 e protagonista del paralimpismo, è morto a 60 anni. Nato a Bologna, aveva trasformato la tragedia dell'incidente del 2001 che gli costò l'amputazione delle gambe in una nuova vita nello sport, nel paraciclismo. Conquistò 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un nuovo grave incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio unanime. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario, mentre il Presidente del Senato La Russa parla di esempio di forza. Commovente il ricordo di Bebe Vio: mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto.
8: Andiamo all'estero. Alta tensione sullo scenario internazionale. Da Teheran arriva l'allarme: probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti. A dichiararlo Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia, che assicura come l'Iran sia pronto a reagire a qualsiasi mossa ostile. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump rivendica la linea dura: dire che non stiamo vincendo è tradimento. Parole che accendono lo scontro politico interno, con i democratici che parlano apertamente di guerra illegale avviata senza l'autorizzazione del Congresso.
7: Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, i morti sono almeno 13, tra le vittime anche un bambino, 2 donne, 21 feriti, tra cui altri 2 minori. Gli attacchi hanno colpito il villaggio di Abush, nonostante l'invito dell'esercito israeliano a evacuare la zona. L'agenzia ufficiale libanese parla di una serie di raid intensi che hanno colpito diverse aree del sud del paese.
8: Voltiamo pagina. Sul fronte economico, nuovo intervento del governo sui carburanti. Il taglio delle accise scatta oggi e resterà in vigore fino al 10 maggio, ma l'esecutivo è già al lavoro per una proroga fino al 22 maggio attraverso un decreto ministeriale. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas, arrivando a sfiorare il 50% della capacità, ben oltre la media europea, ferma al 32,7% e la Germania al 25,7%, un dato significativo ad un mese dall'avvio degli stoccaggi, mentre i prezzi tornano ai massimi dal 14 aprile.
7: La cronaca: omicidio a Bari per un debito di appena 30 euro. La vittima è Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato morto nel negozio Moda Casa. A confessare è stato il titolare dell'attività, il 42enne Weilin, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la ricostruzione, i due avevano concordato una transazione da 600 euro tramite una carta del reddito di inclusione con restituzione in contanti, ma il commerciante avrebbe consegnato meno del dovuto, scatenando la lite culminata nel soffocamento dell'uomo. Il corpo è stato poi nascosto nel deposito per circa un mese.
8: Due episodi di violenza domestica scuotono il paese. Nel Salernitano una donna di 35 anni è stata arrestata con l'accusa di aver narcotizzato e adirato il marito, ora ricoverato in gravi condizioni. La coppia è di origine bengalese. A Roma invece un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna provocandole la frattura del naso. Interventi delle forze dell'ordine in entrambi i casi, con le vittime trasportate in ospedale.
7: Tentato omicidio in Sardegna a Decimo Puzzu: un agricoltore di 42enne ha sparato al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi legati a un orto. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prendeva ortaggi dal terreno. Dopo un acceso confronto, si sarebbe presentato con un fucile semiautomatico. I due aggrediti sono riusciti a rifugiarsi in casa appena prima che venissero esplosi due colpi, che hanno colpito la porta senza ferire nessuno. I carabinieri hanno arrestato l'uomo e sequestrato arma e munizioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
10: Antenna 1.
11: La radio

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della Mostra Mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la Mostra Mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Ciao Fulvio!
2: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
1: Ti porto fuori!
2: Ma fuori dove?
1: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
2: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
1: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
2: E dove?
1: Qui, su Antenna 1.
2: Domenica fuori!
1: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
2: Vi aspettiamo!

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 457 di Moncalvo sono possibili disagi alla circolazione in prossimità di Moncalvo in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
9: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
3: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Ciao Fulvio.
9: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
8: Ti porto fuori.
9: Ma fuori dove?
8: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
9: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
8: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
9: E dove?
8: Qui, su Antenna 1.
9: Domenica fuori.
8: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
9: Vi aspettiamo.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Naturasì. Il bio lo trovi qui.
3: Naturasì presenta i Sì Essenziali, la spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici Naturasì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Ciao Fulvio.
7: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
6: Ti porto fuori.
7: Ma fuori dove?
6: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
7: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
6: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
7: E dove?
6: Qui, su Antenna 1.
7: Domenica fuori.
6: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
7: Vi aspettiamo.

0: e al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
1: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
4: Ciao Fulvio!
5: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
4: Ti porto fuori!
5: Ma fuori dove?
4: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
5: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
4: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
5: E dove?
4: Qui, su Antenna 1.
5: Domenica fuori!
4: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
5: Vi aspettiamo!

0: Benvenuti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 23:02.
2: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

Muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

0: Al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: myself.
1: È 1:05.
2: Torino 104,7.

0: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.